0: mohala yuli le.
1: 68 le mohala yuli.
0: Okoa. Oha semangito ha kala pao ya logi. 68 le mohala yuli. Oha semangito koa B 1 2 4 6 10 12. 1 2 4 6 10 12. I me 18 20 21 23 25 27 29 18 20 21 23 25 27 29 and me 31 36 44 31 36 44 G me 46 47 49 50 51 54 58 59 61 62 65 66 69 70 75 61 62 65 66 69 70 75 Hi.
2: Hello.
0: Hatili Pinko Boti.
2: 994.
0: Oh, 994.